里叫里叫。Tali turun ajar ye poli mario di jauh di jauh Batu batu kaki poli poli mario di jauh di jauh Jali jali jali mata tam halano